meno voi. Allora sì, in me già non hai allegria, la speranza mia segreta. Ma sto passa.